0: n'ho più che di vertù. Pregage allora per you, tu lui change lei cento, che ce ne vorrei più, pur in dire i futù. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Bene d'écouta l'uccelli social che cantava lo poema Luzzo Brol dell'obat Tordi Balande, suo frate Roc Negre. E bibo Luzzo Brol, un altro di Chiu Perigordino che calfa perdura tant nous fai profit, ol dire de Roc Negre, lo curé poeta di Birou. Ma mefi, l'obus d'alcool e d'encierou per lo chanta. Dinge non siete priundo, cal coupa un pau de bi endurento de bouliou, e l'unibel deu pa de pocha le kino del culié.
2: Odissia, Bobemunde, t'es na bouffière, et on lâche un manoké.